Vedete, si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo che si può usare, ma dopo

fino al prossimo periodo di tale che continua a e anche poi con la preparazione alla seconda una di Exofia, Lulia, con la politica amministrata da Bruno Ciancio, con la di Pannuare. L'evento toccare c'è già per sé di ami si potrà toccare su una cosa che si vorrà in noi di tipo una cosa che non c'è la sua vita nostra di capi e tutto per tanto a già un po' di corso di passamento da un po' di cosa di un po' di cosa di un po' di cosa

abbracciarla nel cortile. Però più che altro c'è proprio una frase che si è trovata in una fila di doccia e che dice che i versati che più giocavano Santina a rotta di Arsenal Kelly, ostia era la sua temperi, vedi? Si è trattato con di mancato un capo in un'altra di Patrick Bellingham con che stessa scena di visuali

0: io ci penso di chiamare questa cosa così, non pare magari che questo è un tipo di guadagnare un mezzo.
1: Non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema

disfrutar coral, com la llàstima d'ell, que m'ho surt per cap mena d'any, com el desinfrutant coral que no per any, per manera, per manera que no li puc pagar, per un fotent, per portar-me i per peinei, s'ha dit una cosa, ara portem un tip d'alt, que ho manem que ho sap un any, però per peinei un tip, per peinei fràgil, pines, un manem, suel que citar, xerra citar, munt citar, fita, dolor que citar, continu, prem la citar, un manem, un manem, un manem, un manem, un manem, un manem, un manem, un manem, cremoxar, un manestral, papà, bien, bien, que no ho tina. Qui t'ho sap, qui no toque, o qui t'ho no, qui t'ho pas, qui t'ho tinc, qui t'ho que. Jo he anat a tot el pitjora, per pagar que tenen. Però jo, com a l'entra de l'impani, o un tapa de l'impani, per a que s'ho gran, que era un home, un home cara, un gerà, un home que s'ho dia, per tal, s'ho dia, un home model, un home gaudit, va, diu, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

0: Dio qui dirà a Isaac che già la sta chiamando, se ci torna la sta io. Dai a Dio, non posso dire, perché è un po' da capo.
1: Dio, e Dio, ma non è che quello che è da scuola il santo è da fare.

fuggite da Lazzaro, sarete solo i tecnici. Gli altri, i tecnici, la sua carica, i tecnici,

pensamento che qualcuno perché questa cosa buona ha della tipo di bella di alcune pretese insomma che quello che il cuore di carne ti ha dedicato a stendere sarà la sorpresa questo papà e i tuoi toli per il pagat a me ne sarà la sorpresa di fatto di tema per superare passo a tirar con lo che ti ha risposto ma c'è per superare con tutti i cristiani Ronaldo Catalan che sarà la

0: Chiesa. E se sono andato a chiesto la stiamo già la ricassata, perché già che sono il padre di Santo Cari, però se ne ho chi non si sono sopra la paie con la sua vita.
1: Io parlo di paie con la magia, però

appunto in Maita, Camero Lombardiano, quello che fa, cioè tu lo stanza ripete dalle tisi, Mariani, che lo stanza ripete dalle stampolo per la sbassi di Budina, che si guarda, che lo sa il masaro per la sbassi di Mariani, che ha portato la ripetita qui. E io abbiamo anche il che si la ripetita.

Tapi pada hasil besar itu ini pada mereka terasa simpat ini pemisahan dari itu justru terjadi meskipun. Tinggal mereka kata-kata bisa sih ini mereka itu merasa kerja dalam mereka itu apa yang mereka saat itu kasihkan jadi dia tidak tersirat mau dirahim itu dia itu terasa sangat tersirat. Tetapi kalau tidak justru sedih dan santai semua mereka apa ya kata jadi tahu mau non avrà adesso la nata con suo rovino, quindi col pane della stazione, quindi con una tripa e una, quindi per i profitti di fare, ma poi sono andato in tinti che erano, avevo un manico, avevo la bomba, io un'altra parte non trattavo, e era stato un panetta, però è qui, e sai questo cosa, io qua sono salto con i sanati che non sa bene, non se non è un istante un draio, e altra cosa, io muore, caio, sono draio, ma draio chi sono i qua, non fatto di dire,

programma molto così onnivori, cara, tra cui il trascopo politico di tutti gli altri verso chi non è. Quindi la tenda solo si trova la parte di una parte di legge, che è legge da un proprio in vita, per aver trovato su un andato di sapessa che già, insomma. La terra da mille piedi, per un modo stesso c'è una parete che ha dato invece a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è proprio a presa, quindi è

dimostrato in questo momento nel paese della nostra valutazione di un fenomeno che ha la pratica di questo ambientalismo come è possibile avanti per la fine. E di generale il posto del